Così, 5:54, buongiorno al nonno, la nonna, zio, la zia, e compare con Ari, con la grazia del buon Gesù, al vivo colori, una vena d'Italia. San Pasquale, il nome del santo Nenco, il giorno del 17 di maio del 2026. Chiamiamo qua insieme il nostro signor, insieme a sua mamma la Vergine Maria, la nostra signora Aparecida, per aiutarmi a fare il programma, e anche a Valti di casa, aiutami qua, ligate il 3342 1522. Mi sono qua. E già cominciamo il programma contando una. Andate a un baile, ciò che era una tessera, quella con i cavei, con grostora, su scarpe rosse, un vestito. La balea con in cima una tampigna. Ciò la dà una volta del salone il gaitero che dice: oia, che incoglione un cero! Senti che perfume! E si è fermato davanti al gaitero che ha detto: lei adega qua. Sta buon? Allora. Che l'altra volta che guardate il salone, là, gli namo là uno di quei tessè che fino a cui gli uscirà. E ha detto: ma che scero, che cosa ha detto? E sta dega qua, da boh. Di che l'altra volta c'ho i caidoi braghette, di fante salone ciappa col piede asciutta in cima a gaita che dice: ciappa la cappa da gaita al gaitero. Al gaitero che grita e le ha detto: ascolta qua, ancora il giorno del baile non è andata a raffiare, con che tarafa lì. Etta, scomisemo il programma di cui. Valdir Azulì, che è suonata qua, buio fresca a Madonna, che ieri il giorno 14, la era di Anicio, mio cascato, morto una bestioletta là, un galisè, che ha pesato 250 grammi, compa il galisè, galisè pignoi, ho fatto a festa, che festona. Allora, a Madonna Giantira, così, un grande abbraccio, de mio, di Giannine, di a Valentina, anche dei Didi, delle vicine, tutti che state là visitando. Allora, per dire un grande abbraccione, siamo insieme. E il giorno 14, 43 anni, Maridà, il giorno 15 che ha fatto anni. Allora, 43 anni, si aturemo. Valdir Azulì canta questa canzone: 7 gavesse, 16 anni, ecco.

0: Una Vena d'Italia. Oferecimento: Hidrolux, materiais elétricos e hidráulicos. Toda a linha de materiais elétricos e hidráulicos com preços diferenciados, estacionamento próprio e equipe especializada para atendimento de instalação e reparo. Entre em contato e faça seu orçamento sem compromisso pelo 3342-7889 ou no WhatsApp 99161-9497. A Cotramar oferece o melhor em produtos e serviços para um amigo da estrada. Abastecimento, borracharia, mecânica, além de restaurante e lancheria. Cotramar, Cooperativa de Transportes de Bens de Marau. Via Perimetral 695, Vila Borges de Medeiros. Fone 54-3371-0600. Borracharia e Paisagismo AG, do Ademir Gracielli. Venda de pneus novos e usados, Goodyear e Firestone. Conserto de pneus, compra de pneus usados e muito mais. Também com tudo para o seu jardim. Venda de vasos, fontes, grutinhas, imagens, pedras, terra, estátuas de gesso e concreto e muito mais. Confira na Avenida João Posser, próxima gruta, saída para Passo Fundo. Contato pelo 99128-3434. Moda Alternativa, com 4 lojas em Marau, bairro Progresso, Santa Rita, Freia Delar e na Avenida Presidente Vargas. Shopping das Frutas, na Júlio Borella 1517, fone 3342-2984. Mecânica Prece do Claudeciro Bibi, na Rua Pedro Rigo, bairro Jardim do Sol, fone 3342-2092. Casa Tigre, onde o bicho é manso, na Avenida Júlio Borella, fone 3342-1278. Madeireira Amberti, na saída para Nicolau Vergueiro, fone 3342-1092. Borracharia Tibola do Cláudio, na RS 324 Perimetral, 3342-4842. Supermercado Imperial, na Rua Caramuru 382, bairro Progresso, fone 3342-1645. Vans Ferragens e Agropecuária, na Barão do Rio Branco em Marau. Comércio de Bebidas Mangoni, do Lídio Mangoni, na Bento Gonçalves, fone 3342-1190. Moinhos Santa Lúcia, na Bento Gonçalves 477, bairro Borges de Medeiros, fone 3342-2360.
1: Sei ore, sei minutini. Giorno 4 di giugno, festa di Corpus Christi, l'Agni Union da Sera, Villa Oeste, Rente Guaporè. Appena adesso no, tocca camminare un bel po', se te vai a piedi ti arrivi, no, ti sai adesso, il giorno 4 di giugno ti arrivi. Buon giorno 22 di agosto che ne è a Mostra dei Vin, lì, di vin coloniale, quei fatto casa lì in Cadorna Nova Alvorada. Se te vuoi vin a volontà vai là, te paghi tanto d'ingresso, dopo te vuoi bere in una botte anche, non sei se te vieni in casa, ma fino al dormi là in Cadorna c'è il campo di bola là, in un spazio grande, e la commercio di bevida Mangoni dell'Idio là, là sempre insieme, no, dei festivali così, che bellezza lei. Allora gli diciamo che là del Mulin Santa Lucia di qua de al Bairro Borge, mia tanto distante, un chilometro di qua da radio. Farello di soia, farello di formento, caschina di soia, farina di miglio buon gusto, fina e media, farina di formento e stella di oro, rassompa e bestiolette, piccinine, quelle grandi, quelle medie, fin per cavai, vacche, torri. Fin per cameli in garrasson, anche in garrasson per cameli. I cameli mangiano di tutto, se ti chiede anche a reia pura lo rimane perché create il deserto. Pastone pregato leitero, special prezzo della farina di carne che gasse mensa di vena bianca per vende barato. Va là, compra vena bianca per seminare che lei ora viene sul pasto per bestie. Ve convido tutti, il nonno, la nonna, il zio, la zia, per la cena con Valo sabato che viene lì della comuna dei 24 Sagrada Famiglia Villa Maria. Le 8 a sera le servite a tola. Così te compra ingresso, paga 60 reali con i grandi e fin 12 anni paga 30. Cardapio che linguiça, galetto, carne di vacca o di boi, pan, maionese, salate diverse. Allora, giorno 23 di maio, tutti convidai e chi va a suonare i parceri. Le 8 a sera, cena con ballo, servite a tola, senta do magna come un musso, di quelle che volta. Non e accetta mia Pix neanche cartone. Pagamento solo in soldi. Note, riserve d'ingressi, te puoi parlare 9 9134 0744 e anche 9 9683 5747. Te parli con la turma lì che te fa sul tuo negozio. Le cosita che ha da grande, e anche voglio dirvi che il giorno disdotto di Giulio, disdotto del 7, viene la cena dei italiani trevisani, viene gente del là della Italia, del povoado Palma, là in Cristo Re. Tutti convidai la terra di Pagotto, cena dei trevisani, là in Cristo Re Palma. Convida tutti quanti per il giorno disdotto del 7. Anche avanti, nonno, a nonna, tutti convidai per andare. Giusto come ci ho detto, volevo fuori a 6 e 9, un'altra sono detta. Gruppo La Concordia, il Zigo Sago. Ascoltiamo.

E 14 gente, lançamenti in roperi, cucine, stoffate, boxer, molla. Lì da casa tigrica, vai col suoni qui coi molle. Voi se sentissimo, se da un pulo va sotto il soffitto, ciò. Batti qua testa sotto la cabasina, che di quelle cose. Eta, gne tutto quel de movis, lì da casa tigrica. Movis, progettai. Colcioni di sfuma, sofà, cama, guarda, l'endar la mena la nonna, il nonno là che si scoglie fuori un muove per loro, adesso che è vecchiotti, senta i docchietti, loro sta là a contarsi cause di guerra che ha guadagnato senza dare un tiro, e vivi ancora, e quei che ha mamma e il papà vivi, gente, non stai a metterli, i mette là, dopo i fa più vederli. Sapeva onde chi mette, né? Va più tenieli casa, va, e loro dicono quanto chi ha soffrito sti anni per criarmi in altri, e adesso quei che ha il papà, mamma mi abbandona, mi mette là dell'asilo, ma gente, quelli sì è un grande peccato. Ma lì a casa tigri lavora fino al sabato dopo mesdì. Ecco, sita. Ah, fino ai 5 da un mesdì lavora a casa tigre, allora feve furbi a cavalti nella fenna compra casa tigre. Volevo fare un'altra sonadetta al gruppo, ricordi? La ecosita Romagna mia, ascoltiamo.

6:19, il programma Una Vena d'Italia, la Contramarghe offerisse a tutti quanti i meglio prodotti, perché ha abbastimento di gasolina, olio diesel, borracceria, meccanica, ristorante, lanceria, sempre diesel compresso speciale, e due volte a settimana, quando è tanque pieno, o se no, primo sabato di cada mese, tanque pieno 10 centavi del litro di sconto. Contramarco, cooperative, trasporti, bene Marotta, il Bairro, Bordo e Medero, la casa del camionero e viaggianti. Fega una visitina quando arriva il Marao. Contramargo a parlare. Cosita. Capiamo la borracceria AG e paesaggismo di Ademir Grazielli. Lì penna de sora la grutta. L'alga penei usai, se te ore comprare i capenei nuovi da marca Godier e Firestone. Concerta penei, i ga tutto par giardin, vasi, florere, guarda, quel che ti occorre, statue di gesso, di concreto, i ga santi per ti mettere dentro i grutini, i ga i grutini, anche i santi per vedere, Nostra Signora Aparecida e altre tante, no? Lì da Renta Grutta, le soli ga 54 991 1897, opa, allenato telefono, le 54 991 28 34 34. Allora parlè con Ademir Grazielli che fa il negozio dell'anno, cosita. Ademir Grazielli, le lì da rente appena di sopra la grutta, questa là con la borracceria, da là che l'uomo le serie, gente seria per tutti quanti. E avvisiamo ancora voi che a te che il Molin Santa Lucia è lì a disposizione con la farina di miglio buon gusto e rassom per qualche specie di animale, farina e formento e sedia di oro, di aspettarvi per valti andare là. Anche la commercio e bevida Mangoni, 4 di giugno, festa del Corpo Christi in Unione da Sera, Villa Oeste. Giorno 22 di agosto, a mostra dei vini in Vin Coloniale in Cadorna, Nova Alvorada, il commercio e bevida Mangoni a Rente. La Hydrolux, tutta linea di materiale idraulico elettrico, fa un orsamento e non sta a pagare niente, no? Ma voleva mandargli una aspetta che le devo ancora questi qua, dopo venio. Allora va qua. Sena con Balo al giorno 20 con i parseri, l'Italia linea 24, Villa Maria, Sagrada Famiglia, linguista, galetto, carne di gado, pane, maionese, salate diverse, E 60 conti a quei grandi, 30 conti fin 12 anni. Noi a 6 tappini anche a cartone. Pagamento in soldi. Giorno 23, l'ITA 24. Allora tutti convidai. E mandiamo un abbraccio a Pedro Ivanor Antunes, la Itapiranga, che liga per 90, dando i parabeni per donna, che il giorno 14 che ha fatto anni. Lui e sua donna che ha detto che tutte domeniche mattine gli l'acqua radio liga di avanguarda. Allora un grande abbraccio, Piero, un struccone vero cuore, tia, tua donna, tua famiglia e tutti i tuoi amici lì di Itapiranga, Santa Catarina. Mandiamo fuori questa qua. Show della stella di pietra della Italia. Ascolta.

dopo la 6:29. 17 de maio 2026, no, al santo d'Encole San Pasquale. Ecco, allora domandiamo salute a San Pasquale. Non so solo a che è San Pasquale, ma finale San Pasquale, nome del santo d'Encole. Adesso le 6:30, 3342, 1522. Buona. Per avere buona salute e panza piena, tocca passarti al mercato imperiale. Alcatra completa con alcatra, mamigna, picagna, 69,90 al chilo. Puoi portare via 2 kg, 3 anche. Costella di boio, di vacca, desossata, 31,90. Coscia sopra coscia di frango, 7,99. Nataco trifiel, 300 grammi, 7,99. Erba mate della marca cristallina, 1 kg, 9,89. Amaciante biglie sul 5 litri, ciò. Te passi te roba così e resta lusso, ti vede distante, 9,99. Patate palito prefritta, 2 kg, 19,90. Macaron istantaneo, Nissin Miojo, 85 grammi, 2,49. Alveggiante sem cloro, Santo Briglio, ciò le santo questo qua, 8,99. Papello igienico duetto, 12 rolli, 30 metri, foglia doppia, 14,99. Panfatia, quel infette, Visconti, 400 grammi, 7,99. Waffer Resciado Yuppie 80 grammi 1,99. Ciò banane, una volta che ti voglio indirizzare banane, adesso vuoi tirarmi a voglia. Banane da cattura 2,99 al chilo, pignoi 7,99, refrigerante Fanta l'arancia 2 litri 7,99, cerveja Geyser 470 ml 3,39, energetico ipertensione 2 litri 7,99, vigno Reservato con Sei Toro, 22,90, una garaffa di vino. Festival dei Porco, 29,99, le un chilo di bacon in manta, un tocon al chilo, 30 conti al chilo. Bon. Pernil, ossì per il quartigno, 12,99 al chilo. Paletta suina, 9,95. Costella suina, 23,75. Carè suino e intocchi, 13,99. Carè in suini in ciuletta, 16,99. Mercato imperiale. Le lì che ti aspettano coi. Promozione fine 11. Dopo, ciao e benso panona, eh. Il freddo le rifà è forte. Allora, la mondo alternativo la garoba pal nonno, pal nonna, per quei più piccinini, quei appena nascesti, quei medi, quei più grandetti, tutti quanti, parlando così offriamo il programma Sento Chi a Teodoro Bisolo, il netto là di Bisolo, no? Allora un grande abbraccio a lui, suo padre e a sua famiglia. Pigiame di soft infantili strict di 79,90 per 39,90. Braghe a peluciai femminile o per donne a partire di 69,90. Giacchette da mettere su per scaldare per uomini, per donne di 199,90 per 139,90. Giacchette infantili 159 per 89,90. Ne so i termici che scalda, te lighi, te luci, ciò calda, ti puoi dormire senza roba. 10 volte di 24 ore hai. Querte Casal 10 volte 24, cellular Xiaomi 10 volte di 79,90, tutta linea di perfumeria importata e arabe, che fin di arabe, ciò. Là te Arabia, là fa perfume di Areia, là, è solo Areia, ma lo fa perfume. Presenti a conscego e offerte, imperdibile per l'inverno, per restare picche e caldi. Correa proviare Valdi che definisse fuori le mod alternative che offerse per Valdi questa canzone bella.

Ecco, così allora, patate tonde panocce longhe. Un abbraccio a Ivanir Zanin, la Lucinda Sodona, famiglia intera, anche Arsite De Colso, parona da famiglia, Lili Trichese, Claudio Trichese, su pal Monte Ghenè, gente de star su per lì, così tammi, non mi ricordo il nome. Loro che mandiamo un abbraccio anche a Puppo, taglielo durante il Puppo, Sodona, tu e a Giacarè, ma la via da mia per andare a passare da rente lì, perché il Giacarè ti avanza, E Ivanir mi carica qua, che ha detto che il gran fugon di quei antichi te sei. Parche Lena, buon lungo, ha detto che fa pan, fa tutto, lì come una caldera, scalda tutta casa, gli ho aperto fuori finestre e ancora lì al ventilatore del caldo che fa il fogone. Guarda che questa qua è grande, con tale tua nuova Brescia è grande. Loro per fatti che del Trichese, Sant'Antonio di Trichese, là che ascoltè questa canzone, La Querenzia Amata in Italiano, Natur Malade, Serafine, a gravare, non andiamo nemmeno fuori.

Ela vem fora cursi, cursita que lembrava. Allora ascoltemo adesso che se attolemo le 6:51 vien di adesso il Chico, il Francisco, quel con un altro programma. Lui e Costella fare un altro programma, allora un abbraccio a loro, una buona domenica. Adesso le 6:51 se attolemo andiamo a casa, un abbraccio al nonno, la nonna, al zio, la zia, i compari, le comare. Tutti quanti in questa domenica un struccon de vero cuore a tutti, che il buon Gesù di Nazaré insieme su mamma la Vergine Maria e la Signora Aparecida benedisse a tutti quanti con salute, pace, famiglia, amicizie, tante a tutti quanti insieme. Domenica viene se loro in meassa mi sono devolta alle 5 la mattina, allora un grande abbraccio a tutti, fin là, e star con queste musiche, ara, perché ne è Matove, no, gadito, ascoltiamo allora, queste qua, fin domenica, un abbraccio, ciao!

0: mi...
1: In quella mattina allora un grande abbraccio a tutti fin là e star con queste musiche, Ara, perché ne è matto, no, gadito. Ascoltiamo allora queste qua. Fin domenica, un abbraccio, ciao.